0: kalila mera ai komasa wampula osala onobira o conselho municipal ora taru seshi kwa 15 ora jena matanu ya melo e sexta-feira mahiku muloko
1: Vanto, vanto, va.
0: Roma oye mansinho amain di pelehe o ano ribao nito ni watoni Fernando na mana tuliwa onroka la ikomasa wampula melo pala wasmana.

patrocinio uteni wa fili iramu hiki vemi baba kina mukhalo ikwa haithana pele sete vida za setraje 45 minutos inrowa mpaka motete onaheni wana ranta nemiwe pankwe amwenye arkanju

havo ni tarna we wipa wa murati Victor Salimu sanene di sanene kubile provincia e wampula alilika gwera kohino uru makwinyo wiswende mtu urinawe na kalupu welawe nimwera va 23 horas ni 8 minutos.